0: sbadraste colorisi. Vai, vai, ερβέσι, si suo chi schieresi, già fit ma bagnasi, già di patagonasi, già fit ma.
1: Ieri da Sartuzian Saina.

0: Ieri da sartu ti anzaina. Cer zaina.
1: Hajeli Vahir, ieri da sartu ti anzaini, ngerak zutiam.